0: And the Holy Father will now begin this general audience.
1: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale,
0: introducendola
1: con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: We'll now hear the reading for the day taken
1: dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi.
0: The letter of St. Paul to the Corinthians.
1: Come il corpo è uno solo,
0: we'll hear it first in Italian,
1: membra,
0: in French,
1: e tutte
0: and then in
1: le
0: English.

membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
1: Vos saluts en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française.
2: I cordially greet the French-speaking pilgrims from Belgium, Cameroon, and France. Brothers and sisters, may we find in the Eucharist the source of the unity of Christian people, the strength needed to promote harmony and charity in our families and communities, which are often marked by conflict and division. May God bless you.
1: Que Dieu vous bénisse.